0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Sumamente contento, Vasco Claro, nel momento anche mi tengo responsabilità di aiutare a guidare il processo, è stato un processo sì, di lo quale tutti i grandi hanno iniziato un po' di anni atrás, mi sta sumamente orgoglioso di WAC con noi stiamo nella nostra comunità, con tutto il liderazgo arriva nel mese, ma sopra la maniera che il signor Lacledi ha elaborato una inda, arriva sul mese proprio iniziativa nel 2018, e la visa bossa, di mia responsabilità con mi tengo, mi partecipazione in football, mi tengo comincia a fare poco inventarizzazione, di situazione di infrastruttura di football in Aruba e è stato sviluppato su mes nel momento che la maniera ti spiega nel 2021 ella compartì il rapporto con FIFA e desde 2021 pa AWO il trajecto qui da Cana mi tengo visto che recién ora con Amadrienta FIFA ha visitato se cammin e non stavo che masco claro sa il supporto di governo è momento e nos ha donato tour supporto nos bisogna tende green light team dos tour che a nos mese hasi di nos banda nos stai garantisce pa zorg pa hasi so den sa che tambi governo ministro di finanza sta metto un rol trovens busa pa tour che con nos 5 13 fa già fo pa nos por installana Aruba e así ne porque da menciona e nos tin un collaboration un hobby bonita nel momento anche con AVB e FIFA e se mi ha bisurato passare di mi speech tame è importante per Aruba realizzare con importante tappa nos tin el lazo lan aquí e fo no ora cupo to wak AVB football nos to wak World Aquatics cu piscina Juan Pal Bondi Hulanda turti un rol nel momento aquí de ayuda Aruba desarrolla e nos tin cu garantizar cu nos como gobierno tin estructura pesa aquí
3: bon sicuro AVB nos sta un dia historico per football di Aruba avete detto che non sa fare groundbreaking di promuovere felt nel quadro di progetto di sette turfield con AVB team per paese con il FIFA pensai non sto più contento sopra tanto processo più largo basta discussione più lavoramento e se guardo annunciato anche del speech di restante di FIFA però con Guabin non sa perseverare non sa che la traga non sa che la focus ripetere e ave por fin non sa se groundbreaking e compagnia Edelkras che è compagnia che gane bet per il progetto che qui non presente non comincia a traga Caba, dove stanno preparando il terreno e pronto lo comincia a fare il turf e qui poco Siman non sta cominciando per il seguente feld con il Bubali e a Sina e a Sigibaita e ora scava per il altro anno con il feld della fama. Schettefeld, full size turf, FIFA quality. E vedo che questo è il tipo di inversione con Mister Naruba per non sbagliare il football in verità per seguire crescere.
4: È algo hobby grandissimo, grandissimo. Ma spero che queda claro, a me che guacchi ora che sta claro completo, però è algo grandioso con más tempo, non sta Angela. Ella llega e ma spero che queda claro con qualche 4 luna non può guacchi. Claro que vive, pero está algo grandioso, pues está hopi tempo y mucha dan huesa a woki, en realidad tanta huaca fue hierba artificial, que se dan, man, tuende que es un hierba artificial, dan un ribatera más. One no son una dentera, su curva, pero dan hierba artificial. O van a esperar que ese nivel también pues subir más de fútbol en Aruba. Y pero aquí está grandioso, me está hopi contento con AVB, contento con FIFA y contento con todas las zonas que van a ganar curva atrás. Para el proyecto y con bueno, la suerte que Nacional te promete para comenzar y vamos a esperar para que la clave pronto nos porta a la inauguración de FEAL también.
5: Absolutely, we're very excited to be here. This project marks a significant milestone, not only for Aruba, but also for us at FIFA. This is the largest project that FIFA has undertaken with the support of a member association. We're doing 7 artificial pitches around the island, which is a massive project. It took years to make it happen. We really want to thank the government for their support, for allowing us to enter into Aruba and for providing the requirements for us to even invest here. We also want to thank the AVB for really trusting FIFA and committing all their time and effort to make this happen, but also to the local clubs for really believing in us and trusting that it would eventually happen. So we're really thankful and really, really excited to be here.
0: 88.9
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
6: Boguía 88.9 BoFM.
7: Botaribe frequenza di 88.9 Boguía FM.

saggi d'amore. Però ma si è febbo, cuba l'ordi, un obra di arte, ta hobby ma sdipco texture e color. Me va a pintarmi ma os, abo pintarmi di nuovo. Amor, bo caba con odio, però tu dosta de mezzo un voto. Ta facile batap e verdad, ca è bo messi no confronta emotion. Mistura vive mesmo situation, es un confortabile quando senti bom.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per vivere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.